Tu mi sono entumato mai drago che avrò un programma Radio Romano, e tu mi sono dato gili, mi like, tar Caravan Family, e mi consiglio tu menzando a studiare gessim u Adam Parno Shope. Kadi gili vas das loshan demande, che acciarav che ciaces nai dur o mi lai amendar. Acciarav che o mi lai si dosta pace, tai kamav, ta vel mai sigo. Che camav te bishav mange avral ando ta cipe vai pasha pai varica e ta chara vocam dai pasha codotte su nav poradio romano io a canaxi te bolda sa me camari duito paramiciata e codiavla pa nalle colson pa maro favorit nalle besento mengitele dai shunen